0: ai notturno cileno distante, assottato con le bagne incessanti.
1: Thank you.